0: 那底下的事情，我给阿杰，明空是的，我给阿杰，
1: 那好的，
0: 底下的送的，
1: 多少呀？谁是各位？
0: Esa one.
1: Canto. Alla desca la gore.
0: Canisene.
1: Yato. Lo disca la gore.
0: Lo disco la gente.
1: Qua.
0: Qu'è che sono uene?
1: Tu come no va?
0: Dai, c'è chi? Avec che no se ne è?